0: tutti vi diranno è matta. Tutti vi diranno è matta.
1: E vi è finito il sempre.